I paolo si ciupa lo sdero, si canta, si ciupa lo sdero, dolce si canta, no si levanta, e canta solo, come un buen pipio.